0: sopra ciò. Silenzio, sai, silenzio. Silenzio, oggi dispacciar l'amore è un affar geloso, sai.
1: Oh!

devo questi di libertà brevi momenti. Se quest'ombra di bene accorda il mio nemico.

0: ascolto più nulla. Non vi parti da steria che si tratta di voi.
1: Di me? Come si turba?

0: L'empio sa che pur tremo d'essergli debitor pur della vita.
1: Che dirò, Stirio?
0: Figlia, tu non rispondi?

Quest'ultimo ti resta ancora tra tuoi delitti. Ma non sperare, m'estinto, pace mai su quel trono. Spaventerò i tuoi sogni, ombra vagante, e sarò tuo rossor, padre tradito. Sveglierò contro te l'ombre infelici della tua genitrice del germano, che riposano forse nell'odio tuo, nell'odio mio sicure. Tutti su manà.